il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Ogni

0: Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Cafè.

Caffè Jazz. Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè, Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h01.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, ben trovati qui per un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia, code per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si segnalano inoltre possibili rallentamenti lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry Mesh, Gallardo, meglio.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie.
2: Ciao, Petu, Bepaggio, ciao. Allora, questa cosa ha creato un certo scompiglio.
1: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità. Non lo sa nessuno, è un'ipotesi.
3: Ma dovreste chiederglielo.
1: Guarda, invece è molto più facile questo.
4: Io non è che... Io, boh, non lo so, devo ancora...
2: Ciao, Barry, buona giornata.
5: Buongiorno e buon sabato. Amici cari, è il primo agosto. Ti conosco. Allora, che farete oggi? Intanto c'è il macchiatone dalle 8 alle 10. Il meglio di qui su Radio Caffè.
6: Il macchiatone.

Leggendo una notizia, caldo e umidità, esplode l'allarme zecche nel pronto soccorso di Belluno e anche negli altri, sempre della zona del bellunese, quasi 30 accessi al giorno per le zecche. Questo animaletto è pericoloso, provoca malattie infettive e poi anche altro. Ne parleremo tra poco con il dottor Renzo Scaggiante, che è direttore di malattie infettive di Belluno, e vediamo di capirci qualcosa e capire anche quali sono le parti pericolose di questa notizia. A tra poco, rimanete con noi.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Buongiorno al dottor Renzo Scaggiante, direttore di malattie infettive dell'ospedale di Belluno, che torna in diretta con noi al Macchiatone. Buona giornata, come sta?
1: Buongiorno a voi, sto bene.
0: Infatti noi adesso vogliamo capire questo caldo, umidità che ha fatto esplodere l'allarme zecche proprio nel suo ospedale, quindi nel pronto soccorso di Belluno, quasi 30 accessi al giorno per colpa delle zecche. Che cosa bisogna fare? Perché succedono queste cose?
1: È perché durante l'estate le persone giustamente vanno a fare una scampagnata in montagna, i turisti che arrivano sono molti e purtroppo nelle nostre latitudini ci sono le zecche e sì, d'estate queste aumentano di quantità e quindi è molto facile venirne a contatto.
0: La zecca è un animale che si attacca proprio alla pelle.
1: Esatto, punge e a differenza delle zanzare che si staccano rimane adesa alla cute, per cui il turista si accorge di questa presenza e passa in pronto soccorso per toglierla, perché la rimozione non è sempre così semplice.
0: Perché rimane attaccata una parte, da quello che mi ricordo.
1: Esatto, la parte anteriore diciamo della zecca è come un piccolo rostro che deve essere staccato pian pianino, altrimenti si rompe e rimane adeso nella cute.
0: E che tipo di infezione si può subire da questo animale, da questo insetto?
1: Le zecche possono causare sostanzialmente due grosse infezioni, che sono la malattia di Lyme dovuta alle borrelie, che è una febbre e che viene curata con gli antibiotici, e la patologia più grave, che è una encefalite, che si chiama TBE, è dovuta a un virus sempre trasmesso dalla zecca, che provoca anche delle condizioni molto gravi fino anche al decesso.
0: Addirittura. Comunque è meglio usare magari quando si va in questi posti dei repellenti, oppure è meglio vestirsi in un altro modo? Quali sono?
1: Esatto, queste sono le indicazioni: evitare il contatto con l'erba, perché le zecche, non a differenza delle zanzare, non volano, ma si attaccano al turista proprio nel momento in cui si viene a contatto con l'erba o con delle parti di alberi, ecco.
0: Sì, una certa attenzione. Grazie davvero, dottor Scaggiante, e buona giornata. A presto.
1: A voi. Arrivederci.

Cari miei amici, condividiamo le sventure, soprattutto quelle della benzina. Io ieri per la prima volta ho visto il distributore davanti a casa mia superare i 2 euro, non era mai successo. Quindi se quel distributore ha superato i 2 euro vuol dire che in giro è un bagno di sangue, anzi di benzina. Ma adesso ne parleremo con Paolo Zabeo della CGA Mestre, che sapete che la CGA Mestre ha sempre le idee molto chiare su queste cose, sul caro prezzi, su quello che potrà succedere e su come, insomma, possiamo cavarcela, ammesso che ci sia una via d'uscita. Lo sentiremo tra poco. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno a Paolo Sabeo della CGA Mestre, bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, tema sicuramente il caro benzina. Abbiamo visto che insomma il governo ha fatto una manovrina e che non basterà, però insomma se non altro è un passo. Ma che cosa succede con questa benzina che la guerra dello stretto di Hormuz da quelle parti ci sta combinando? Non so se ce la faremo, sono tanti soldi per ogni famiglia.
1: Sì, il governo ha messo in campo questa misurina, come giustamente ricordavi tu, 17 centesimi di riduzione del prezzo, solamente però il gasolio, la benzina rimarrà allo stesso prezzo, per una decina di giorni, poi se riuscirà a raccogliere altri fondi interverrà in maniera più strutturale. Il problema è che se i prezzi sia dei carburanti alla pompa, ma anche delle bollette rimarranno quelli di quest'oggi, entro fine anno noi avremo praticamente un aumento complessivo 2026 rispetto al 2025 di 29 miliardi di euro tra caro energia e caro carburante, che dovranno in qualche modo farsene carico famiglie e imprese italiane. È una vera e propria stangata, È un problema molto serio. Se non interviene l'Unione Europea sarà difficile uscirne senza praticamente ammaccature, senza perdere per strada soprattutto le famiglie più vulnerabili e le imprese quelle più energivore.
0: Anche perché poi questa cosa a cascata si ripercuote anche su tutto il resto, perché...
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti ricordo che l'80% delle merci viaggia su gomma, quindi evidentemente se aumentano i prezzi dei carburanti, conseguentemente anche il trasporto aumenta, e quindi tutto questo ha dei riflessi molto negativi, perché comporta un aumento dei prezzi, più inflazione e più perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie.
0: Noi stiamo ad aspettare, ma probabilmente sì, l'Europa, che io, ma è una mia opinione, che secondo me non esiste, qualcosa dovrà fare. È un dato di fatto, certo.
1: Sì, ti ricordo che quando è scoppiata la guerra russo-ucraina, qualche mese dopo praticamente consentì ai paesi membri di abbassare le accise, tagliare l'IVA sui carburanti e sulle bollette, mise delle imposte sugli extra profitti delle grandi aziende energetiche, e quindi intervenì, inserì il tetto al prezzo del gas, quindi evidentemente ci sono margini per intervenire ancora ad oggi. Il problema è che non hanno contezza della gravità della situazione.
0: Molto chiaro, grazie a Paolo Sabeo di CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 8h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato mattina, bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, oltre al traffico sostenuto con rallentamenti lungo l'intero percorso, è segnalato un incidente che sta provocando code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna, sempre in direzione Venezia. Code segnalate sulla A4 Padova-Venezia per il traffico sostenuto in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove in direzione Trieste code registrate tra Cessal e San Stino di Livenza tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in uscita allo svincolo di Redipuglia e ancora sempre in direzione Trieste in colonnamenti tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisert. Sulla A4 Venezia-Trieste sino alle ore 22 di oggi sabato 1 agosto nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata Serenella.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi abbiamo deciso di andare a toccare un tema che riguarda un po' tutti. Sì, è un tema da donne, però sì, anche i compagni, gli uomini che stanno vicino alle donne, comunque possono, è giusto che ascoltino quello che c'è da dire sulla menopausa. Che cosa possiamo dire?
1: Beh, hai ragione Bert, non solo è giusto, ma è necessario, è molto importante, perché la menopausa non è una cosa improvvisa che arriva alla donna, è proprio un percorso, quindi è un percorso che di solito la vera menopausa arriva di solito alle donne verso i 52 anni, però comincia molto prima in effetti, perché c'è una menopausa precedente dove la donna comincia intanto con questa fase che è quella riproduttiva, quando è giovane ha tutta una serie di ormoni che interagiscono, poi dopo, quando comincia ad avvicinarsi alla menopausa, cominciano ad avere tutta una serie di problemi e di disturbi che incidono sul suo stato fisico, che però di conseguenza poi incidono su quello mentale, perché gli sbalzi d'umore, le vampate, l'irritabilità, la secchezza vaginale, sono tutte cose che possono esserci nella menopausa. Quindi è importante, appunto, come dicevi anche tu, che ci siano delle istruzioni anche per gli uomini, che siano anche gli uomini che devono essere informati, proprio perché questo cambiamento avviene, quindi tu ti trovi improvvisamente con una persona, una compagna che è diversa da quella di prima. Intanto al giorno d'oggi ci sono molte opzioni terapeutiche per andare contro con tutta una sintomatologia che, appunto, che vi dicevo prima. Anzi, ti dirò che sembra che dal 29 luglio è disponibile una nuova strategia ormonale, orale non ormonale. Uh-huh. E questa strategia non ormonale è importante perché gli ormoni che vengono dati in menopausa molto spesso hanno delle controindicazioni per un certo tipo di donna. Quindi, siccome le vampate di calore sono una cosa importante, danno molto fastidio, incidono molto, questa novità credo che sia molto importante. E poi che gli uomini riescano a capire che questo qua è un momento di passaggio, che anche loro devono contribuire per cercare di aiutare, di essere vicino a queste compagne che improvvisamente magari si accorgono che sono diverse. Sono donne poi al giorno d'oggi che sono ancora molto attive, perché è un'età in cui magari sono ancora a capo di un'azienda o sono piene di riunioni oppure hanno i figli adolescenti, quindi certo, hanno proprio la necessità di essere aiutate. Bene. E la coppia deve essere aiutata in questo.
0: Benissimo, grazie Serenella, a presto, buona giornata.
1: A voi, ciao.

0: Da noi almeno una volta alla settimana. Bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno.
0: Allora, quando non è fame ma è sete, i segnali della disidratazione, il cervello spesso confonde lo stimolo della sete con quello della fame. Come facciamo a capire se abbiamo davvero bisogno di cibo o semplicemente basta bere un bicchiere d'acqua? Che cosa fare quando scatta quella voglia di snack improvvisa? Ci sono vari fattori da capire, no? Cioè, ho un po' di voglia di mangiare qualcosa, però poi non ho proprio fame, bevo un bicchiere d'acqua, mi passa, oppure invece avevi bisogno. È un po' di confusione si fa a volte, no? Che cosa succede in questi casi?
1: Diciamo che è una confusione che noi esseri umani, soprattutto quando cresciamo, ce la creiamo da soli, soprattutto messi all'interno di una disponibilità importante di cibo, dei cibi che ci piacciono, che ci attraggono, perché questi cibi, come giustamente hai detto tu, hai usato la parola voglia, sono cibi che vanno a impattare fortemente su tutto quello che è gratificazione, circuiti della gratificazione cerebrale. Quindi io davanti per esempio alla TV non mi metto sicuramente con una carota, con un sedano, non mi metto con un qualcosa che mi piace, dolce o salato che sia, e quindi magari andando avanti facendo sempre questi errori purtroppo arriviamo anche a confondere se ho sete, se ho fame, se è alimentazione fisiologica, quindi fame vera, oppure se è voglia, se è più dall'altra parte, dipendenza di carboidrati, dipendenza da cibo. Quindi in realtà così su 3-4-4-8 è un pochino difficile, da perché servirebbe un periodo di quasi terapia, mindfulness, come viene detto oggi, quindi cercare di capire le proprie sensazioni, le proprie emozioni, cosa ci scaturisce quando noi introduciamo un cibo in bocca, eccetera. Però effettivamente la prima cosa che noi possiamo fare quando mangiamo è cercare di mangiare lentamente per dare tempo soprattutto allo stomaco di percepire la presenza di cibo e non fare effetto grondaia, come dico io.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Infatti io, che sono uno che mangia molto velocemente, dovrei imparare questa cosa, anche se per fortuna non vedo differenze, però prima o poi, insomma, mangiare lentamente credo che sia un fattore fondamentale. Ecco.
1: Esatto. Fondamentalmente così, se vogliamo la pillola immediata è la cosa fondamentale, esatto, e cercare di non buttarci sempre su cibi ipercalorici, cioè tutto quello che è, diciamo, tradizionale, che la terra ci dà, è la cosa migliore che possiamo mangiare, perché ci limita un pochino tutto quei driver, come si suol dire, insomma, del piacere, del reward, della gratificazione data dal cibo, preparato a tavolino.
0: Sì, ma una domanda bruciapelo: c'è un cibo che si può mangiare velocemente, velocissimo e non crea problemi? Uno? Ce n'è?
1: L'acqua è un alimento, e via.
0: È l'unico alimento che si può buttare giù anche un litro di fila. Cioè,
1: mettiamola così. Esatto.
0: Ok, esatto. Grazie Gabriele, a presto, buona giornata.
1: A te, Barry, buona giornata.

Nella puntata di oggi ci occuperemo di PSA. È una cosa da uomini, ma è una conoscenza generale molto importante, anche perché riguarda la salute. Ne parleremo con il dottor Davide Cova, medico urologo dell'ULS 1 Dolomitica. Andremo a fare delle domande molto interessanti, ma anche domande che arrivano dai nostri ascoltatori. Rimanete con noi, a tra poco!

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: È con noi il dottor Davide Cova, medico urologo dell'Ulso 1 Dolomitica, che saluto. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Da un pezzo non ci sentiva, non ci sentivamo, dottor Cova. Oggi parliamo di PSA, ne sentiamo continuamente parlare, è diciamo una prova che si fa quando andiamo a fare gli esami del sangue, diventa fondamentale capire quanto è il nostro PSA, il livello, insomma. Ci spieghi un po' che cos'è e perché bisogna fare questo esame?
2: Molto semplicemente, il PSA è una sostanza, una proteina che viene prodotta dalla prostata perché serve a rendere più fluido il liquido seminale. Scoperto all'inizio degli anni 80, è stato considerato una rivoluzione perché ci permette di capire quali possono essere i problemi a carico della prostata. Sappiamo che il tumore alla prostata è il tumore più frequente negli uomini, con una, diciamo, un'incidenza di circa 40.000 casi l'anno in Italia.
1: E il tumore prego.
2: Sì, no, quello che volevo puntualizzare comunque, al di là di questa introduzione, è che comunque il PSA è un marcatore organo specifico, cioè mi può individuare un problema alla prostata, ma non è un marcatore tumore specifico. Tradotto, avere un PSA alterato non significa avere il tumore della prostata.
1: Però avere un PSA alterato è comunque un campanello d'allarme per qualcosa.
2: Assolutamente, ma il PSA può essere alterato per cause diverse dal tumore della prostata. Possono essere l'ipertrofia prostatica benigna, cioè l'aumento di volume della prostata legato all'età, che è una condizione assolutamente fisiologica. Possono essere dei fattori infiammatori, delle prostatiti, delle infezioni della vescica, delle cistiti, e possono essere anche dei fenomeni assolutamente normali, cioè dosare un PSA dopo un rapporto sessuale, dopo un giro in bicicletta o un viaggio lungo può portare a dei risultati alterati.
1: Ho capito, quali sono i numeri da tenere d'occhio nel caso?
2: Allora, certo, quello che viene considerato di norma, diciamo, il cutoff, il valore massimo, diciamo, di PSA, è un valore di 4 nanogrammi al millilitro. Ovviamente questo valore, che viene considerato come standard, va comunque adattato alle condizioni del paziente, cioè all'età, perché il PSA può aumentare con l'età, che è una cosa assolutamente normale, al volume della prostata. Più grande la prostata, più probabilmente produrrà PSA.
1: Ok. Comunque la prostata si ingrandisce con l'età, in ogni caso, no? Questo è un dato di fatto.
2: Assolutamente.
1: Bene. E anche questo è da te. Ogni quanto bisogna dare un'occhiatina?
2: Così. Allora, sicuramente diciamo che dopo i 50 anni, che è quello che viene un po' considerato lo spartiacque, è bene fare un PSA, anche per avere, diciamo, un dato al tempo zero, un dato di partenza. Ci sono dei casi particolari in cui però è bene cominciare prima, soprattutto in quei casi in cui c'è una familiarità per tumore della prostata, cioè quelle persone che hanno un parente che è affetto da tumore della prostata possono avere un rischio maggiore.
1: Ok. D'accordo? Molto chiaro, no, ma tanto ci torneremo su questo argomento. Intanto grazie al dottor Davide Cova e naturalmente buona giornata e buon lavoro. A presto.
2: Grazie a tutti, arrivederci.

termina anche il nostro meglio di il primo di agosto, la prima puntata di agosto, ma Radio Caffè sempre vi segue e sempre c'è la bella musica e tutto quello che concerne. Poi naturalmente il macchiatone ritorna lunedì mattina dalle 11 alle 13. Intanto rimanete con noi in questa calda giornata. Ciao da Barry Mason.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato mattina, bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, oltre al traffico sostenuto con rallentamenti lungo l'intero percorso, è segnalato un incidente che sta provocando code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna, sempre in direzione Venezia. Code segnalate sulla A4 Padova-Venezia per il traffico sostenuto in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove in direzione Trieste code registrate tra Cessalto e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23, in uscita allo svincolo di Redipuglia e ancora, sempre in direzione Trieste, in colonnamenti tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Gaffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova, per incidente per fortuna risolto, code in diminuzione in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Proseguono i rallentamenti nella stessa direzione per il traffico sostenuto sino allo svincolo di Peschiera del Garda. Rallentamenti in direzione Trieste sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda anche in questo caso per gli spostamenti di questa mattina tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla A4 Venezia Trieste, incolonnamenti tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Palmanova e l'innesto con la A34. Inoltre si segnalano code in ambo le carreggiate alla barriera di Trieste Lisert e in entrata allo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia Trieste sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Maddalena Zippi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, responsabile dell'ambulatorio malattie bilio-pancreatiche all'ospedale Sandro Pertini ASL Roma 2. Dottoressa, la pancreatite è spesso considerata una malattia improvvisa, ma esistono segnali o fattori di rischio che vengono sottovalutati. Quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero spingere una persona a rivolgersi tempestivamente ad uno specialista e che cosa si può fare per prevenirla?
2: Un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori. È una bellissima domanda perché tocca un nervo scoperto della medicina preventiva per quanto concerne questa patologia. La pancreatite è un'infiammazione del tessuto pancreatico, sia in forma acuta che cronica. Quando l'attacco acuto arriva lo fa in modo violento, portando quasi sempre il paziente dritto in pronto soccorso. Ed in questo caso i campanelli d'allarme da non sottovalutare sono diversi. Il dolore addominale è un dolore tipico, l'insorgenza di ittero, ossia una colorazione giallastra degli occhi e della pelle, nausea, vomito incorcibili, sensazione di malessere profondo e generalizzato, febbre. E quando compaiono questi sintomi l'azione deve essere tempestiva, bisogna rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, dove una semplice analisi del sangue per misurare gli enzimi pancreatici, ossia le amilasi e le lipasi, può salvare la vita. Nelle forme croniche, dove i pazienti si rivolgono più frequentemente al gastroenterologo, i segnali sono ancora più subdoli: una digestione costantemente alterata, feci untuose e maleodoranti, la cosiddetta steatorrea, e una perdita di peso non spiegabile. I due fattori di rischio principali per l'insorgenza della pancreatite acuta sono rappresentati dall'alcol e dai calcoli biliari. Cosa possiamo fare per prevenire la pancreatite? Preveniamo i calcoli a tavola, riducendo i grassi e controllando il colesterolo e i trigliceridi, moderiamo il consumo di alcol, evitando soprattutto gli eccessi concentrati in un'unica serata. Se a questo si aggiunge anche lo stop al fumo, abbiamo fatto un ottimo regalo alla nostra salute. Il pancreas è un organo straordinario, ma non tollera gli eccessi. Sicuramente trattarlo con rispetto è la nostra migliore assicurazione sulla vita.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Gaffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova, per incidente per fortuna risolto, code in diminuzione in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Proseguono i rallentamenti nella stessa direzione per il traffico sostenuto sino allo svincolo di Peschiera del Garda. Rallentamenti in direzione Trieste sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda anche in questo caso per gli spostamenti di questa mattina tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Trieste, incolonnamenti tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Palmanova e l'innesto con la A34. Inoltre si segnalano code in ambo le carreggiate alla barriera di Trieste Lisert e in entrata allo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia-Trieste sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gas.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità sulla A23 Palmanova Travisio, code per traffico intenso tra Udine Sud e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra la Tisana e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste Lisert. E sempre per gli intensi spostamenti si segnalano incolonnamenti in uscita a Ridi Puglia e anche in entrata allo svincolo di la Tisana. In direzione Venezia, possibili incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti sempre per gli intensi spostamenti. In uscita Peschiera del Garda e tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Per il traffico intenso sulla A23 Palmanova-Tarvisio si viaggia in coda fra Udine Sud e il bivio con la A23 in direzione della 4. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto Venezia-Trieste della 4 fra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia, mentre verso Trieste si viaggia in coda nei pressi della barriera. Sempre verso Trieste segnaliamo code fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare code verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la A57. Infine si viaggia rallentati sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Da Via Liber fino al 19 agosto tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria. È la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, è ancora molto sostenuto il traffico lungo la rete viaria di nostra competenza. Si viaggia ancora sulla 23 Palmanova Tarvisio verso la 4 a partire da Udine Sud. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste. Risulta chiuso il tratto tra il bivio con la 34 e Re di Puglia in entrambe le direzioni di marcia. Sempre in direzione Trieste segnaliamo code tra Palmanova e il bivio con la 34 Villesse Gorizia, fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23. Si viaggia incolonnati sempre verso Trieste anche fra Cessalto e San Stino di Livenza. Segnaliamo inoltre, sempre per il traffico intenso, code fra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert, ancora una volta in direzione Venezia, code anche in direzione opposta fra Duino e la barriera. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, dove si viaggia in coda fra Padova Est e il bivio con la 57 verso Trieste. Inoltre si registrano rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. A causa del traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisar e tra Palma Nova e il bivio con la 34 Villesse Gorizia. Code anche fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23. Inoltre segnaliamo sempre verso Trieste che si viaggia rallentati fra San Stino di Livenza e l'innesto con la 28. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave, sempre il traffico sostenuto a provocare code tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Infine si viaggia rallentati sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali Ali per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente causa code verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Inoltre si verificano rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla A31 della Val d'Astico attenzione ad un veicolo che ha preso fuoco lungo la carreggiata in direzione Piovene-Rocchette tra Tiene e Piovene-Rocchette. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare comunque la massima attenzione. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, segnaliamo code verso Trieste tra la Tisana e il bivio per la A23 e alla barriera di Trieste Lisert. Code per traffico intenso anche in uscita a San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Affi e Degna Ora. Sulla A23 Udine Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti a questo aggiornamento. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano e in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso, ma sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo in direzione Trieste incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, nonché alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre code in uscita a Redipuglia. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h02. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, a causa delle lunghe code che si erano venute a creare per il traffico intenso di questo sabato di esodo, la A4 Venezia-Trieste è temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e Re di Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti, ora però in via di smaltimento, alla barriera di Trieste-Lisert. Restando sulla A4 Venezia-Trieste, vi ricordiamo infine che fino alle 22 di oggi, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01. Radio Café.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: de café elegante con ritmo. Radio Café, il est 20h58.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del progresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, la situazione del traffico si mantiene regolare in questo sabato sera. Vi informiamo che da oggi i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da lunedì sarà aperto soltanto il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio Gonars Nord. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. In particolare domani, a seconda delle tratte, si prevede bollino rosso o giallo. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 1 agosto. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. In particolare domani, a seconda delle tratte, si prevede bollino rosso o giallo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, domenica 2 agosto. Nel frattempo vi ricordiamo che le notizie sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento. Radio Café.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, spiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali, migliora la vita.